No. Siamo qui in fatto di solete gemi, rahimakumullah. Allahu Akbar.